diceres due lire. Ricatti, trunta nella mia borsa. Qui fa già una fuga. Un mar,

0: voi due lettere in suo cor. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa dolice.
1: Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

E poi, quando ti senti e con l'occhiata torto da gatto un parco e se tu si avete torto

0: l'onore riempirvi la pancia.
1: No.
0: Vuol onor rimettervi uno stinco?
1: Non può.
0: Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un cappello?
1: No. La donna del chirurgo.
0: E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
2: Generale attivo!

0: Porto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a Porto lo contrarre, lo si, lo porrò.

Isabel, galoppo, galoppo, Isabel, forza e nemica. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, galoppo, la mia.

0: E lui?
1: E lui? Se ne fa per sé,
2: com'hai?
1: Schifiamo i passi suoi, ordeggio,
2: assai!
1: Su, vabbiamo a noi!

0: là?
1: Iam d'accordo.
2: L'arcantus mudirem.
0: Un sordo e muto.
1: Iam d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Va la mano.
3: I'm not going to be able to do that.

Ascolto, Ser John, svien con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

niente a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, rode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai.
1: Io
2: Netto.
1: Netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, il botte sulle corna, mi metto al posto, e un bue, e un bue. Vedrai, quello cornifico,
2: quel tangerò,
0: mai tardi.

0: sia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me,
0: degna d'un re. Immagino pregiata che io stemma, mostra tra gemma e gemma.

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fatto leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo e mia verde grinde, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile, stello, mi sei ritirato, ma adesso un anello, quando ero

0: dalle tasse.
1: Sento mi laghi.
0: Andiamo in sette,
1: le cose mi usano il corpo.
0: La dice il
1: contente,
0: con disgusto primo. Sopinacci via via. Oggi, disgusto,
1: le suola.
0: Perdetti la notte.
1: Cerchiamo
0: nel letto,
1: nel sporco,
0: nel posto,
1: nel bagno,
0: sul tetto,
1: in cantina.
0: Venga! Sì, cento,
1: cento.
0: Vai, vai!

0: Bravo, nessuno!
1: Eppure, solo che muove qua dentro, ne sono sicuro, sicuro!

0: Shut! Shut! Aspetta quanto! Se ti piglio! Sei da ciuffo! Sei da ceffo! Sconquasso!
1: Arancino con le antenne!
0: Confesso! Vai a te! Vedo il tuo santo!
2: Faccio le mie stelle a te!
0: Vai a te!
2: Purché non ci vai! Amore,
0: vai!
2: Faccio
0: le mie stelle
2: a te!
0: Con te faccio!
2: Negli occhi te!
0: Vai!
2: Grazie
0: di Dio!
2: Non
0: e da quanto?

dunque avrò vissuto tant'anni a doge destro, a paniere, per essere portato in un canestro e gitato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi donne.

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo.

sia rimasto curvo come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvitava con quel tuffo e quel calco e la mia ceppa se in uno spiriticino continuo si distempa poi quando voi ben cotto

0: invece
1: le scagliotte
0: t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte.
1: Tu verrai travestito da cacciatore nero,
0: alla quercia di Herne.

di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con tanta gloria non avrebbero un briciolo di fare. Son io, son io.